0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate? Ci sento, ci sono.
2: Tutto quello che abbiamo fatto, che faremo, lo faremo ancora. E ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: AT40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Va anche all'indietro!
3: A quanto pare sì, lo regge il Padre Eterno quello.
2: È me Johnson con la mia tavola! Let's go surfing now, everybody's
1: learning now, come on, let's party with me. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Pop. Allegria.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao, sono Germano da Bergamo, mi sbloccate tantissimi ricordi e il mio intento con le mie richieste è di riuscire a farvene sbloccare qualcuno anch'io.
6: Mi è capitato anche a me con la roba qui.
5: Sempre se riesco. In questo caso volevo risentire Girls Got a Brand New Toy dei TXT.
7: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
5: Ciao, grazie e siete fantastici.
8: Ciao, bella gioia!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Perdi i tuoi soldi e hai perso solo i tuoi soldi. Ma perdi tempo, hai perso una parte della tua vita.
10: Can-

0: Radio24.it. Metti 70-80.
1: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione. Gay Box.

0: 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vieni, vieni, vieni, dai, Iazzoni.
2: Anni 80. Gli architetti ci attendono a pranzo e a cena presso il mobilificio a Iazzone, facilmente raggiungibile seguendo un mare di cartelli. E al sabato, la grande festa.
1: Vieni, non ti
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Ehi, boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1978.

0: Domani per TV due ragazzi alle 17 trasmetteremo il cartone animato Il Pedaggio della serie Vicky il Vichingo e alle 17.30 il settimanale di attualità 30 minuti giovani.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
2: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo.
2: Voglio tornare a casa, ma non so cosa troverò se la storia verrà cambiata. Loro progettano di correggere e controllare il presente per poter vincere nel futuro. Ma quello che non hanno previsto sono io.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Scusi signorina, c'è qualcosa che non va?
2: Ma non mi rompere i coglioni, stronzone!
1: Ha detto di non fare domande.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Sto mandando un audio da Milano, provincia, Sedriano.
6: Alieno a bordo? Alieno a bordo, grazie.
5: Ok. Il titolo del brano è Billie Jeans, non so se l'ho detto giusto.
7: Oh, stasera...

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
1: Ogni giorno
0: un nuovo ricordo.
1: Questa
0: è 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
2: In questa differente linea temporale, all'apice del suo successo negli anni 70, Adriano Celentano decide di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale. Affascinato dal mondo della comunicazione e desideroso di offrire una piattaforma per la musica e la cultura italiana, fonda una stazione radiofonica chiamata Radio Celentano.
3: Please and call in 92 years old. You're the

0: La radio, con sede a Milano, diventa rapidamente popolare grazie alla sua programmazione innovativa che combina musica, intrattenimento e discussioni su temi sociali. Celentano utilizza il suo carisma e la sua influenza per attrarre ascoltatori un po' di tutte le età, promuovendo giovani talenti e offrendo uno spazio per dibattiti culturali. Radio Celentano non si limita alla musica popolare, dedica anche segmenti a generi diversi, inclusa la musica classica e il jazz, riflettendo l'eclettismo artistico di Celentano. La stazione diventa un punto di riferimento per gli appassionati di musica e cultura, influenzando le tendenze e le preferenze del pubblico italiano.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel corso degli anni la radio si espande, lanciando edizioni regionali in tutta Italia e collaborando con artisti e intellettuali per produzioni speciali. Questo progetto imprenditoriale non solo consolida ulteriormente la posizione di Celentano come icona culturale, ma contribuisce anche in modo significativo allo sviluppo del panorama mediatico italiano.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: Boomer.
1: Avanti, avanti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!
0: Su Google, scrivi solo 7080. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza, 1967.

0: un po' una cosa.
1: Io con Pelé, io sono stato a casa sua, è una persona.
0: A casa sua di Pelé proprio?
1: Sì, personalmente.
0: No, veramente?
1: Sì.
0: Tu sei stato a casa di Pelé?
1: Sì.
0: Che casa ha lui? Dimmi, questo.
1: Guardi, ha una casa di una. Ma guardi, non mi viene la parola.
0: Non dica niente allora.
1: Non so, tutti gli scaldabagni foderati di moquette.
0: Cosa?
1: Sì, tutti fuori, tutto avvolto di visone. Poi lei apre i rubinetti e vengo giù in termos.
0: Cosa? In termos?
1: Sì, perché se torna dopo 2 ore c'è ancora l'acqua calda.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dillo sì, signore!
2: Sempre l'uomo si interroga sulla sua origine. È una creatura di Dio oppure è un prodotto dell'evoluzione?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Oh.

70-80.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it. Gli altri suonano successi.

0: Il reverendo Bernocchi.
1: Ah, perdon. Tra il piede piotta come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinde.
2: Come, prego?
1: Tra più sulla supercazzola lo scappellamento a destra o a sinistra?
2: No, la cappella a sinistra e a destra.
1: Antipoli.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: Lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
3: 7080.it.
5: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 70 80.
5: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

70.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: siamo noi, Bandiera Gialla.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo. Stiamo per decollare. Prima destinazione sarà Francoforte sul Meno, dove pensiamo di arrivare fra un, diciamo che fra le 7 e le 13 ore, se tutto va bene. Siete pregati di tenere lo schienale in posizione verticale e di allacciarvi bene le cinture. Ah, se volete fumare, fumate pure, tanto se deve succedere, succede.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: importanza a quale strada scegliamo, se alla fine del viaggio incontriamo sempre noi stessi.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, eh? Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca svedese.
3: Muovi.
4: Patocchi, è lei?
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

avanti e ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

0: Borgo Rosso, passatore, due punti. Vispascoli, Borgo Rosso, pareggio. Borgo Rosso e Censor, vittoria facile, due punti.
1: Sicuro.
0: Saline, Borgo Rosso, pure due punti. Borgo Rosso, Brighella, due punti. Trebbiano, Borgo Rosso, pareggio.
2: Perché? Se vinse, il Trebbiano è debole sulla sinistra, se vince di sicuro. Due punti.
3: Mette due punti.
0: Vabbè.
2: Col Trebbiano si deve vincere.
4: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione Kvox.
0: 7080.it.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao, mi chiamo Anna. Grazie per la musica che fate. Emozionate tutti. Grazie, buona giornata. Ciao.

0: 70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power
0: da un'idea di 7080.it.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Terribili.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1985. Le 5 hit sono Bryan Adams, Heaven, Phil Collins, Sussudio, Eurythmics, Would I Lie to You, Howard Jones, Things Can Only Get Better, Kool & the Gang, Fresh. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io te l'ho detto, mi devo trovare con una donna.
3: Ecco, è meno bella.
2: Porco cane.
3: È bella?
2: Guarda, è fatta, dunque, qui c'è tutto. No, parte dal basso, no? Dopo viene su, dopo c'è... Vabbè, dopo va su e gli si mette...
3: È alta così. Però, cos'è, il svedese?
2: È Svizzera. È alta, però senza attacchi arriva qui e a me arriva qui.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
8: No, non mi può dare una mano lei?

0: Planet80.it è un brand registrato da Planet SRL.
1: Cosa sei, uno sbirro?
2: Sono un agente temporale. Preveniamo i crimini prima che avvengano.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
3: Presenta Polaroid. I 20 anni più impressi nella tua vita. A cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1982 a tutti. Quest'anno Miss Italia è Federica Moro, 17enne di Carate Brianza. Partecipa casualmente a una selezione regionale in una discoteca della Lombardia al pomeriggio e viene selezionata per la finale che quest'anno si svolge a Sanremo, fino alla vittoria.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Anno 1982 che vede in scena, tra gli altri, al Festival di Sanremo, alla sua 32esima edizione, anche Plastic Bertrand, con l'unica canzone cantata in francese nella storia della kermesse e scritta, tra gli altri, da Pinuccio Pirazzoli e Franco Fasano, Ping Pong.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: Continuando a parlare di Sanremo, Diego Abatantuono è uno degli ospiti della serata finale del festival. Seppur con una gamba ingessata, si siede al pianoforte e canta la sua Eccezionale Veramente, colonna sonora dell'omonimo film in uscita nelle sale.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Look at me!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Uè, campo minato! Forse hai bisogno di un aggiornamento, no?
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Allora, signora, lei sa che quando si va dal fruttivendolo, lei prende il pesce, lo tirano via dal banco.
2: Cosa volevamo c'è? Sapere da che fruttivendolo vai, perché hai detto che vai a comprare il pesce dal fruttivendolo.
1: Ma doveva dirmelo, signora? Ho detto fruttivendolo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
8: Grazie per questa opportunità. Allora, un ricordo per me molto speciale è del 28 febbraio 1977, Teatro Lirico, Milano, primo concerto di Claudio Baglioni. E ancora adesso, però, questo è indimenticabile.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Non permettere mai alle paure di limitarti la vita.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Ci mettiamo per il pranzo.
2: No, venga, come si trova?
1: È proprio bravo con quella racchetta.
2: Dovrebbe vedere che rovescio. Aspetti quando servirò le polpette.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, questa sera hai la festa con gli amici nella saletta col giradischi. Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che mandavamo il bigliettino alla bambina carina con scritto "Vuoi metterti con me?"
0: Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla,

0: gialla.
1: Poi abbiamo Sharon Rampin. Sei inglese tu, dai. No. Sharon Rampin, Miss Rampin, Rampin, Rampin, bene, se bene.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il 15enne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco, vince 1-0 la Scozia contro Haiti, dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro i San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali, dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
5: In questa sorta di visione viaggia nel tempo oppure è un indovino?
6: Nessuno dei due, entrambi.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 1971, 14 giugno. Apri il primo Hard Rock Café. Sorseggiare un buon caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna è un'emozione unica.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo pronti anche oggi con Jukebox. Il 14 giugno 1983, come sempre in questi 10 minuti, noi ascoltiamo tre canzoni che fanno parte delle prime 10 posizioni della classifica italiana. E allora subito monetina nel Jukebox, se no i dischi non partono. E questa è la posizione numero 6, le ragazze di Osaka, Eugenio Finardi.
2: Mi sento solo.

Ecco la prima canzone che il nostro jukebox ha suonato quest'oggi, Le ragazze di Osaka, Eugenio Finardi, numero 6 della classifica italiana. Facciamo un bel salto in avanti? Andiamo alla numero 2, Vamos alla playa, ci sono i Righeira.

0: jukebox, e quindi con noi ci sono tre canzoni tra le prime 10 posizioni della classifica italiana. Questa è la numero 2, Vamos alla Playa, Righiera. Se io inserisco la monetina, c'è anche la numero 1.
1: Jukebox, tre pezzi per

0: prima posizione della classifica italiana, il gruppo italiano con Tropicana. Questo è Jukebox, vi do appuntamento a domani, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo, solo musica anni 70 e 80.

0: Claudio Nertucci, febbre?
1: 39.
0: Via la coscienza di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
2: Questa è 7080.it.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Buongiorno, sono Carmelo da Siracusa, volevo ascoltare il brano dei Pet Shop Boys Western Girls del 1985. E in quanto mi ricorda la mia adolescenza quando andavamo in giro con i miei compagni, con la mitica Vespa. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
11: Molto può essere fatto con quei piccoli pezzi e brandelli di tempo che ogni giorno vengono prodotti e che la maggior parte degli uomini getta via.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
1: Alexa,
0: metti 7080.
2: Oh, ma c'è la nappia per culo questo.
3: No!

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 14 giugno 1981, ci siamo. Jukebox, tre canzoni, ecco le 100 lire, partiamo subito con la prima.
2: E ci sono questi cantanti e ballerini fantastici, sono gli Imagination e questa è Body.

0: Holy Talk, gli Imagination, apriamo con loro questo spazio Jukebox.
1: E io proseguo con questo cantante che è molto anni 50, Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.

0: le classifiche inglesi, Shakin' Stevens con You Drive Me Crazy nel nostro spazio jukebox. Si prosegue, c'è spazio ancora per un'ultima canzone.
1: Ed eccola qui, oggi chiudiamo con gli Odyssey, Going Back to My Roots.

0: discoteca con gli Odyssey, Going Back to My Roots. Prima ancora c'era una canzone di Shaky Stevens, You Drive Me Crazy, e poi ancora Body Talk insieme agli Imagination.
1: Jukebox termina qui, torniamo domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Napoli, 1968.

0: Hey Boomer.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?

0: Bene, dunque, recentemente in Mesopotamia sono state ritrovate delle soprascarpe di gomma che gli studiosi, dato che non erano loro, attribuiscono a Tutankhamen. Le scarpe si fabbricano col cuoio. Il cuoio ai nostri giorni è talmente perfetto che assomiglia moltissimo alla plastica.
1: Questo qui, questo pezzo qui, va bene lì.
0: Ah, va bene qua.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
6: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non vorrei sembrarti troppo figo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
4: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
5: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Milano è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
4: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini. Esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
4: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Sa, queste sigarette le chiamate? Sono deliziose. Non abbiamo sigarette a Marte. A proposito, io vengo di lassù. Siamo in cerca di colonie. I miei amici arriveranno qua fra poche ore. Credo che si troveranno bene. Una splendida zona.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: super hit scolpite nella memoria.
1: The Hit Parade.
0: Numero 8.
1: The Hit Parade.
0: Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: E il caffè più gustoso? Nasce nelle piantagioni brasiliane sopra i 1000 metri.
3: Ecco il caffè.
4: Sì, questo è un caffè.
3: Ora il tuo caffè gli piace.
2: Caffè Splendid. Gusto, quota 1000.
0: Questa è 7080.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
10: Sono Diego, ho sentito questa canzone ma non so chi la canta.

0: Questa è 7080.it.
1: The Hit Parade. Hit Parade.
0: I vinili più richiesti su 7080.it. Numero 5.

0: canzone che hai Vox. Hey Boomer!
1: Basta, vado a casa!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Campobasso, 1980.

0: mettiamo sulle palle le amiche di tua moglie. Sono false. Quando arrivano in casa, ciao, come stai? Bene. Ho saputo che non stavi bene, adesso sto bene. Sono cattive. Mia moglie ha delle amiche che si sono avvicinate a lei per renderle più piena la giornata. Lottano contro dei problemi dell'umanità. Sembra che tutte le cose siano colpa mia. Tipo la notte, mentre dormiamo, mi dice: vai di là a spegnere il puntino rosso della televisione.
1: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, 7080. Oppure: hey Siri, metti 7080, metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
6: Oh, ma c'è saranno a più culo questi?
7: No!

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La pace tra Iran e Stati Uniti è appesa alla firma digitale. Salta l'incontro di Ginevra. Washington spinge, Teheran frena. Trump chiede di siglare il memorandum oggi. Pasdaran replicano, insiste solo perché vuole il suo regalo di compleanno. E il tycoon minaccia, se non ci stanno è già pronta l'alternativa finale. Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicino alla frontiera con il Libano per la possibilità di un attacco con droni proveniente dal paese confinante. Lo riporta il Times of Israel. Hezbollah rivendica intanto gli attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano in 2 località del territorio libanese. Il destino dell'Europa si decide qui, lo ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky parlando del G7 in programma in Francia. Dobbiamo porre fine a questa guerra con la Russia con dignità e con la garanzia della sicurezza. Martedì al vertice a Vienna, Trump e Zelensky parteciperanno ad una riunione di lavoro, mentre al momento non è confermato un bilaterale formale tra i due. Era riverso a terra in posizione supina, con segni di ferite alla testa, semivestito. È stato trovato così ieri pomeriggio il 61enne Roberto Pietro Guerrino nel piccolo appartamento dove viveva, al quarto piano di uno stabile nel quartiere Nolo di Milano. Si presume che la vittima sia stata colpita con un oggetto contundente. Trovate tracce di sangue nell'abitazione. Calcio debutto difficile ai mondiali per il Brasile di Ancelotti, col Marocco finisce 1-1. A salvare la Seleção e Vinicius che risponde al gol di Saibari. 1-1 anche tra Qatar e Svizzera. Storica vittoria della Scozia per 1-0 su Haiti. Capo al debutto anche la Turchia di Montella, l'Australia si impone 2-0. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Numero 8.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Io ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di incontrare subito Andy Warhol. La sua factory è un laboratorio di tutto, è un laboratorio di cinema, è un laboratorio di pittura, di scultura, di televisione, è un laboratorio umano. Lì, come dicevo prima, ho conosciuto tutti gli artisti del momento e ho imparato quanto fosse divertente e importante rompere gli schemi, rompere i tabù. Si può o non si può? Si può quello che senti che è giusto nel tuo cuore, non si può quello che non è giusto. Cioè, non ci sono altre regole.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao Alberto, vi ascolto dalla Svizzera e niente, uno dei miei ricordi è 70-80, fine 80 e The Power degli Snap.
0: Questa è 7080.it. numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey boomer!
1: Che ho portato io qua! Che figura mi state facendo fare!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: I 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. Questa è Top of the Pops e le 5 canzoni selezionate oggi per voi sono Eldebarge, Who's Johnny, Howard Jones, No One Is to Blame, Madonna, Live to Tell, Rod Stewart, Love Touch, Blue Monkeys, Digging Your Sin. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Qui Gustavo Selva che vi parla da Bonn. Dalla Germania Est un'interessante notizia che ho carpito personalmente accostando l'orecchio al muro di Berlino.
3: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
5: Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi Brani.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane, messo alle strette dagli inquirenti, avrebbe confessato il delitto, probabilmente legato a gravi dissidi familiari. Guerra Iran-Stati Uniti. Trump ribadisce: Teheran ha accettato di non avere l'atomica, a breve Hormuz aprirà. E il presidente americano chiede di siglare il memorandum già oggi, ma Teheran frena. Non è ancora finalizzato, dicono i Pashdaran. Giorgia Meloni parla di censura in merito al patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più libri più liberi in programma a Roma. Lo scrive la stessa Premier su X. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno, così Meloni. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il 42enne ha lasciato ieri il carcere di Bollate dopo 10 anni per essere affidato in prova ai servizi sociali. Se il condannato rispetta tutte le prescrizioni e è arrivato al termine del periodo di affidamento, la pena si considera estinta e solo allora tornerà un uomo libero. Calcio, partenza falsa per Vincenzo Montella ai mondiali di calcio. L'Australia batte 2-0 a Vancouver la Turchia del tecnico italiano. Pareggio dolce amaro per Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção strappa un pareggio per 1-1. La Scozia batte Haiti 1-0, 1-1 tra Qatar e Svizzera. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ma dove siamo?
5: A Frittole.
4: Frittole?
5: A Frittole.
4: Mi sembra questa la maniera di andare vestiti così.
5: Voi?
4: Noi? Noi siamo vestiti bene, non come voi.
5: Almeno normale.
4: Cavalli morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo?
5: 1400.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1982. Una produzione K-Vox.
6: Giugno 1982. Nelle vetrine dei negozi di dischi si respira già aria d'estate e la musica racconta un momento di grande varietà tra pop sofisticato, romantiche melodie italiane e ritmi che arrivano dalle piste da ballo. I Quart Flash si fanno notare con Harden My Heart, una canzone che unisce energia rock e un indimenticabile assolo di sax, diventando uno dei successi più riconoscibili del periodo. Dall'Italia arriva invece tutta la sensibilità di Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia, una delle sue interpretazioni più intense e poetiche. Gli ABC portano l'eleganza e stile britannico con The Look of Love, perfetto esempio del nuovo pop che sta conquistando le classifiche europee. Sul versante dance, Patrice Rushen firma uno dei brani più amati nelle discoteche con Forget Me Nots, grazie a un groove irresistibile destinato a lasciare il segno. E tra i dischi più richiesti del momento c'è anche Abracadabra della Steve Miller Band, una miscela di rock e pop che sta scalando le classifiche di mezzo mondo. 5,45 giri che fotografano perfettamente questo giugno 1982. Melodie, eleganza, ritmo e tanta voglia d'estate. Questa è la musica che Milano vende e che gli ascoltatori portano con sé sotto il sole di giugno.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: È tutto qui il discorso preparato?
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: 72 anni viene eletto Santo Bertini.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. C'è nel mio cuore più di quel che ho sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quel che ho tra le mani.

0: www.radioalbertini.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gabriel, vi ascolto da Alleghe. Vorrei ascoltare la canzone di Phil Collins, In the Air Tonight. Grazie.

0: Ehi, boomer!
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buona serata a voi. Ciao ciao.
4: C'è altro?

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Dai, su, lascia fare a me, ho già imparato. Sarà più facile stirare un paio di mutande che progettare una centrale elettrica, no?
2: Non lo so.
1: È la miseria, ma io c'ho il culo così grosso.
2: Sì.
1: Allora perché mi hanno licenziato?
2: Non lo so.
1: Non lo so. È possibile che tu non sappia niente. Poi cosa si fa?
2: Poi si mette il detersivo.
1: Quanto se ne mette di detersivo? Dove si mette il detersivo?
2: Qui dentro.
1: E poi cosa si fa?
2: Ecco, poi qui si mette il sale.
1: Quanto se ne mette di sale? Dove si mette il sale? Quanto se ne mette?
2: Ma ingegnere, basta, mi scoppia la testa.
1: Scoppia la testa perché guadagni troppi soldi e poi questa non è una testa, è un salvadanaio.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno Radio 7080. Vorrei ascoltare Voices di Roots Ballard. Grazie.

70 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70 80.it. Viaggia nel tempo con

0: Le piste Polistil non sono un gioco da ragazzi.
1: Questa è 7080.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
9: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza, Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte e messo alle strette dal magistrato. L'omicidio sembra legato a gravi dissidi familiari. Il corpo non è ancora stato trovato. Orrore nel napoletano, dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito e inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bimba avrebbe accusato dei malori. A quel punto la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che la firma dell'accordo con Teheran avverrà oggi. Da parte iraniana però ancora nessuna conferma. La CNN rivela una delegazione del Qatar a Teheran per finalizzare l'accordo. Il presidente americano ribadisce che Teheran ha accettato di non avere l'atomica. A breve Hormuz aprirà. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Basket, la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 27 anni. Il titolo che mancava da lontano 1973. Spaziale Brunson a segno con 45 punti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: 2030, fuga per il futuro.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock

oggi con Phil Collins, In the Air Tonight, Iron Butterfly, In a Gada da Vida, George Harrison, All Those Years Ago, Ivano Fossati, La mia banda suona il rock, Procol Harum e Water Shadow Pale, i Rolling Stones di Ruby Tuesday, Supertramp, The Logical Song, Yardbirds, For Your Love, i Clash con Rock the Casbah, i Beatles con She Came Into the Bathroom.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it.
1: Così nacque Don Bairo, l'uva amaro.
2: Don Bairo.
1: Anno di grazia 1452.
2: È Don Bairo l'uva amaro.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
11: Io mi chiamo Marco e il mio cartone preferito era Andale Andale e Speedy Gonzales. Era un bel cartone animato, poi ce ne sono tanti, legato a Silvestro, a Bugs Bunny. Comunque, Speedy Gonzales, c'era anche la canzone degli anni 80.
12: Non esiste, caramba.
0: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
13: Benvenuti a Neverland, il luogo dove il tempo si è fermato, ma la musica continua a respirare. Qui il sole splende sempre alto, il mare luccica come un vinile appena lucidato e tra le palme si sentono note che arrivano dagli anni 70 e 80. Camminando lungo i sentieri di sabbia dorata sembra quasi che ogni passo segua il ritmo di una canzone sempre diversa. Io sono Marco e oggi iniziamo insieme questo viaggio tra voci leggendarie che su quest'isola continuano a vivere, cantare e sorridere. Proprio davanti a me, su una scogliera illuminata dalla luce del sole, incontro un artista visionario ed elegante, alieno ma profondamente umano, capace di reinventarsi sempre, che ha saputo unire rock e poesia come pochi altri. Lui è il Duca Bianco, David Bowie, e questa è Heroes.
10: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Continuando la mia passeggiata qui sull'isola di Neverland, mentre il sole resta alto nel cielo, caldo ma leggero, in lontananza vedo un piccolo palco colorato tra le bougainville. Luci, paillette e un'energia travolgente che si sente ancora prima di arrivare. Ad aspettarmi c'è una regina della televisione e della musica italiana ed europea. Carismatica, solare, impossibile restare fermi quando parte una sua canzone. Col suo sorriso e il suo inconfondibile caschetto biondo, ecco che mi sorride Raffaella Carrà. E adesso alziamo il volume e balliamo insieme sulle note di Rumore.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: giorno avanza, la luce si fa più calda, dorata, quasi cinematografica. Cammino lungo la riva e vedo una figura elegante appoggiata a un sassofono che brilla al sole. C'è un'atmosfera morbida, sofisticata, ma sempre luminosa, come un tramonto che promette ancora festa. È George Michael, con quel suo carisma naturale e lo sguardo che sa raccontare mille storie senza dire una parola. Qui sull'isola le prime note di Careless Whisper si diffondono leggere nell'aria, accarezzano il mare e fanno ondeggiare le palme.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: E mentre il sole cala e la notte avvolge Neverland, noi ci salutiamo su questa riva dove la musica non smette mai di respirare. Ma non temete, torneremo domani sempre qui a Neverland su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Bolzano, 1989.

0: Hey boomer,
1: se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.

0: La signora Annunziata, Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Ma stanno qua. Buongiorno, non me ne ero accorto.
1: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Viva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Uè, basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia di 53 anni e ha gettato il corpo nel canale che scorre nei pressi dell'abitazione in cui è stato commesso il delitto, a Sanstino di Livenza, nel veneziano. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso e il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato durante la notte. Si cerca il corpo della donna. La decisione finale di Teheran riguardo l'accordo con gli Stati Uniti è in fase di esame, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Fars, considerata vicina ai Pashdaran. Ma Trump insiste, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica e a breve Hormuz aprirà. Intanto, secondo media iraniani, una delegazione del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana per colloqui di pace. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo a Mosca, così Starmer. A Roma, alla seconda e ultima giornata dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Remigrazione? Mandateci al governo e ci riusciremo, le parole del generale ai cronisti. Sì all'Unione Europea e alla NATO, ma senza essere succubi, aggiunge il leader di Futuro Nazionale. Siamo pronti alle votazioni anche domani. Calcio comincia male il mondiale di Vincenzo Montella. La sua Turchia è stata battuta per 2-0 da un'Australia capace di sovvertire il pronostico della vigilia, sfruttando al meglio le ripartenze in contropiede. Mentre il CT italiano, che ha schierato il Diz solo nella ripresa, deve fare i conti con le troppe occasioni da gol sprecate. Oggi in campo anche Germania Curaçao e Olanda Giappone. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Cosa faresti se ti mettessi davanti chi ti ha rovinato la vita? Lo uccideresti?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: se qualcuno di voi sia mai stato al mare.
1: Io ci sono stato.
0: Tutta una roba buttata giù per terra, tipo farina. Però essa è sabbia, ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra, destra, tipo spiaggia. Di fronte, tutta una roba piena d'acqua, ma non fissa come al Palazzo del Ghiaccio. Essa è tutta semovibile.
1: Come semovibile?
0: Semovibile, alto basso.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Quando sono in viaggio l'ascolto sul camion, adesso che sono a casa l'ascolto in radiovisione, sempre numeri 1.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è musica... questa
0: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un famoso modello Fiat. Probabilmente quando Dante Giacosa progettò la Fiat 600 Multipla non pensava che avrebbe avuto un'accoglienza così calorosa. Per più di 10 anni avrebbe fatto la gioia delle famiglie numerose, dei tassisti e di coloro che la usavano per trasportare merci.
5: Abbiamo un solo minuto per illustrarvi la Fiat 600D Multipla. È poco, ma tenteremo. Il motore posteriore, 767 centimetri cubici, 32 cavalli, 105 km all'ora. In una parola, è formidabile.
4: La 600 Multipla, variazione della 600 Berlina, nata nel 1955, esordì nel gennaio 1956 al Salone di Bruxelles e la singolare estetica dell'auto attirò subito l'attenzione del pubblico. La 600 Multipla era un piccolo pullman a quattro porte, dal frontale quasi del tutto verticale. La parte posteriore affusolata dava l'idea che viaggiasse al contrario. La Fiat ne proponeva due versioni, la standard con l'abitacolo a quattro posti o cinque disposti su due file, venduta a 730.000 lire, e la sei posti a tre file con quattro sedili reclinabili dal costo di 745.000 lire. I posti reclinabili consentivano di avere un vano di carico di quasi 2 metri. La Fiat 600 Multipla divenne famosa nelle città italiane grazie anche alla versione taxi dai tipici colori verde e nero. Un passeggero poteva accomodarsi accanto all'autista mentre altri quattro venivano ospitati nel retro, due sul divanetto mentre altri due si collocavano sugli strapuntini in direzione opposta alla marcia.
5: Dunque l'abitacolo pare ideato da un trasformista, 2, 4, 6 comodi posti. Oppure con i sedili posteriori ribaltati, spazio per 400 kg di merci. Non ho finito, se siete solo in 4 o 5 eccovi l'altra versione. La stessa linea ma con due sedili unici. E spazio per tutto il bagaglio che volete.
0: MCL, divisione economico-fiscale. www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: La Fiat 600 Multipla raggiungeva la velocità massima di 90 km orari. Il motore era un 4 cilindri in linea da 22 cavalli, posizionato a retrotreno e raffreddato ad acqua. I costi di manutenzione accessibili ne favorivano la diffusione.
5: La linea, sobria e razionale, è stata studiata per utilizzare al massimo lo spazio disponibile. Quattro ampie porte facilitano l'accesso all'abitacolo.
4: Nel 1960 entrò sul mercato la versione D con cilindrata superiore e migliori prestazioni, raggiungendo i 105 km orari. La vettura con il tradizionale colore nero e verde fu adottata dai tassisti. I taxi potevano ospitare 4 passeggeri più il guidatore, accanto al quale c'era un piano portavalige. Il vano di carico della Fiat 600 Multipla permetteva il trasporto di qualsiasi tipo di merce e fu talmente sfruttata dai proprietari che la prima versione oggi è introvabile.
5: Con il sedile posteriore abbassato eccovi uno spazio gigante. 8 secondi per mostrarvi la Multipla su strada. Un giro alla chiavetta e via, veloce e sicura su qualsiasi strada.
4: Anche molte aziende italiane la usarono come auto aziendale. La Fiat 600 Multipla uscì di produzione nel 1967. Gli esemplari realizzati furono 243.000, di cui 69.000 nella versione iniziale, i restanti in quella 600D.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trento, 1988. Give me five. All right.

0: Caffettiera Mocha Express in 5 misure.
1: Caffettiera Mocha Express.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88 70 80.
4: Ti piace la nostra musica?
6: Sì.
4: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione, un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari e il 17enne ha confessato nella notte. Si cerca ora il corpo della donna. Una domenica è iniziata nel peggiore dei modi sulla statale 77 della Val di Chianti in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre 4 sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno all'alba. Hanno perso la vita un ragazzo di 21 anni e un uomo di 41. La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in attesa di valutazione, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo altri media di Teheran, una delegazione del Qatar è attualmente nella capitale per finalizzare l'accordo, che secondo gli Stati Uniti verrà firmato in giornata. Giorgia Meloni contro il patentino antifascista richiesto alle case editrici per partecipare alla fiera Più Libri Più Liberi in programma a Roma. Si chiama censura e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica, scrive su X la Premier. Una polemica surreale la reazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'intelligenza artificiale si abbatte sul mondo del lavoro e il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'AI si avvicina al 500.000, 425.000, 142.000 solo in Europa. E un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
5: Mi scusi, signor.
6: Capo Russo Clark.
5: Qui Clark, parla.
6: Porta da me il fotografo.
5: Bene, fotografo, andiamo.
7: Acciaio da 12 mm di spessore.
5: Saranno 30 anni che non vedevo niente del genere. Ci trovassimo nel Missouri, direi che si sta preparando un tornado.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Hey Boomer!
9: Come dice, prego?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
10: È tutto chiaro?
9: Cristallino.
11: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
12: Le vostre scelte musicali, le vostre classifiche in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo a Tortona, dove c'è Daniel, ha stilato per noi questa sua classifica e parte con la posizione numero 10, dove c'è Raf con Inevitabile Follia.

0: mandateci le vostre scelte musicali come ha fatto oggi Daniel. Questa era la sua numero 10. Al numero 9 Jovanotti con Gimme 5. Al numero 8 Massimo Ranieri con Perdere l'amore, che ha vinto il Festival di Sanremo nell'88 con questa canzone. Al numero 7 ascoltiamo i Mattia Bazar.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: prima stella della sera, questa è la canzone di Mattia Bazzar. Lasciamo la 7 al 6 la Steve Roger Band con Alzati la gonna. C'è Luca Barbarossa con L'amore rubato al numero 5. Al numero 4 Biagio Antonacci.
1: Cosa c'è dietro a quella faccia? Beh, alza gli occhi.

0: Andiamo avanti con la classifica. Al numero 2 c'è Anna Oxa e Fausto Leali.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo arrivati quasi al termine di queste scelte musicali che oggi ha fatto per noi Daniel di Tortona. Questa la sua numero 2, Anna Oxa e Fausto Leali con Ti lascerò. Andiamo a scoprire chi c'è al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 10 di noi le canzoni che ci somigliano. Questa è la numero 1 in questa classifica di Daniel di Tortona, Lucio Dalla e Gianni Morandi con Vita. Io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: E oggi con la nuova pista Cambio Speed, cambi le marce e hai la vittoria in pugno. Polysteel Professional, l'emozione sempre in pista.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Buon pomeriggio splendida radio e buon pomeriggio amici cari compatrioti. E se ci ascoltassimo la splendida Woman in Chain di Tears for Fears?
11: Signore, ci provo, signore!
10: Vabbè, in caso grazie. Ciao ciao, Guli da Lione.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 ode the top alla carta.
13: 14 giugno 1982, Weeks Compilation. Partiamo anche oggi puntuali con la classifica dei 10 singoli più forti della settimana. La decima posizione del nostro appuntamento coi 10 over the top alla carta è occupata dai Change con The Very Best in You, mentre al numero 9 abbiamo i Cool and the Gang e apriamo con Get Down on It.

0: Get Down On It, i Kool and the Gang, balliamo con loro oggi al numero 9 della Wix Compilation, appuntamento del 14 giugno 1982. Deodato occupa l'ottava posizione con Happy Hour, mentre al numero 7 Paul McCartney insieme a Stevie Wonder, che ascoltiamo con Ebony and Ivory.
1: The

Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder, settimi nella Wix Compilation del 14 giugno 1982. Al numero 6 davanti a loro abbiamo Kim Wilde con Kids in America, mentre al numero 5 abbiamo Abracadabra. Su 7080.it ascoltiamo la Steve Miller Band.

0: Steve Miller Band, Abracadabra. Questa è la quinta posizione di oggi, 14 giugno 1982. Rio Speedwagon, quarta posizione con Keep the Fire Burning. Mentre al numero 3 abbiamo gli Yeja che ascoltiamo con Heat of the Moment.
1: The Week's

Heat of the Moment, Liegia, terzi oggi nella classifica di 7080.it. Al numero 2 del nostro appuntamento con i 10 over the top alla carte, rimaniamo in ambito rock perché abbiamo i Toto con Rosanna e siamo giunti al momento di svelare la prima posizione di questa classifica, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. The Very Best in You, i Change, occupano il decimo posto. Cool and the Gang, numero 9 con Get Down On It. Happy Hour, Deodato, è al numero 8. Paul McCartney e Stevie Wonder sono settimi, li abbiamo ascoltati con Ebony and Ivory, mentre Kids in America di Kim Wilde occupa la sesta posizione. Steve Miller Band, numero 5 oggi con Abracadabra. Keep the Fire Burning, Rio Speedwagon, numero 4. Liegia, numero 3 con Heat of the Moment. Secondi, i Toto con Rosanna. E al primo posto oggi, 14 giugno, 1982, nel nostro appuntamento con i 10 over the top alla carta, abbiamo gli Human League che ascoltiamo col super successo Don't You

0: Don't You Want Me, il super singolo degli Human League, oggi primi nella Wix Compilation, la classifica di 7080.it, appuntamento del 14 giugno 1982. Con questo brano chiudiamo il nostro spazio coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. Le 5 hit sono George Harrison, All Those Years Ago, Lee Ridenour, Is It You, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Stephanie Mills, Two Hearts, Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Pippi, che nome fa un po' ridere. Pippi calza lunga, son buffa per davvero.
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Il neonato partito di Roberto Vannacci. Frasi shock dell'ex generale a margine dell'evento. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri. Poi rivendica: rappresento la speranza per gli italiani che vogliono cambiamento. L'Iran avrebbe accettato, nell'ambito della bozza di memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, di non produrre né acquisire armi nucleari, lo riferisce Reuters, mentre un negoziatore iraniano precisa che il testo dell'accordo non è ancora stato finalizzato, perché ci sono temi chiave irrisolti. Il premier israeliano Netanyahu intanto afferma: l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah nel sud di Beirut. E mentre Washington e Teheran continuano a tessere faticosamente la tela della diplomazia, i riflettori si spostano su Evian, dove domani si apre il G7 presieduto dalla Francia. Iran, Ucraina e migranti sul tavolo dei grandi. E intanto il leader di Kiev, Zelensky, rivendica: abbiamo colpito impianti russi nella regione di Yaroslav e Tula. Un rimprovero, una lite e poi l'aggressione. Sarebbe questo il contesto in cui ha perso la vita una donna di 53 anni di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che l'avrebbe poi gettata lungo il canale che scorre vicino all'abitazione della vittima giovedì pomeriggio. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il 17enne ha confessato: nella notte si cerca il corpo della donna. Weekend con un clima decisamente caldo. Oggi si prevedono picchi di 34 gradi al centro-nord. Temperature già piuttosto elevate, dicono gli esperti, ma il vero exploit della calura ci sarà nei prossimi giorni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Desiderano?
6: La signora Parker?
5: Sì.
6: Pamela?
5: Sì.
6: Tu mi conosci? Mi hai riconosciuto? David Erdek?
5: No, non può essere vero, no.
6: Ma sono io, Pam. Aiutami.
5: Oh mio Dio, così tutto quello che diceva era vero. Lui continuava a dircelo e in tutti questi anni nessuno gli ha creduto, nemmeno io.
6: A chi non hai creduto?
5: A Jimmy.
6: Allora è tornato?
5: Certo.
6: Ma che è successo?
5: Beh, nessuno gli ha creduto, nessuno. Abbiamo creduto solo alla Marina. Ci hanno detto che subiva le conseguenze dell'esperimento.
6: E la nave, con tutti gli altri?
5: Molti rimasero bruciati, alcuni morirono.
6: Sì, ma io, a me cosa è accaduto?
5: Tu non sei più tornato.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale macchina del tempo. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Hey Boomer.
1: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: E me lo merito.

0: schifo, guarda che fila che c'è. Come si fa a entrare qua dentro adesso? Stai attento che scherzetto ti combina papà adesso, eh? Attenzione, eh?
1: Che fai?
0: Stai zitto, vieni con me, vieni con me. Scusate, sono un mutilato di guerra.
2: Sì.
0: Passo avanti perché ho la gamba. Beati voi che potete camminare. Un mutilato, il bambino non paga perché è sotto il metro.
3: 100 lire. Quelli come lei non dovrebbero pagare.
0: Proverbio? Il mondo è tondo e chi non sta a galla va a fondo, bravo.
4: Bravo bambino, entra che ti facciamo divertire.
5: Questa è 7080.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori? Si sente.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: Lexmcl.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
8: Info @planetmedia.it.

80-90. E che dire, saluto tutti questi miei amici di questo locale, in particolare Mario che è l'organizzatore, e vi chiedo una cortesia: se riuscite a farmi ascoltare Sunshine Reggae, che è la mia canzone preferita insieme a

0: www.radioticino.it. Patrizia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
2: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni scelte per voi oggi ci sono Nick Hayward e gli Aircut 100 con Tell Me Why, Spandau Ballet with the Pride, i Roxy Music di Brian Ferry con la loro versione di Jealous Guy, Information con What's on Your Mind, i Bible di Honey Be Good e ancora dalla Francia Vic Goddard e i suoi Subway Sect con Stop That Girl. Noi ascoltiamo queste.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Solo musica 70 e 80 in

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, MFSB, The Sound of Philadelphia. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Dai, bella zio, cominciamo?

0: Indovina un po' come mi chiamo. Non lo sai? Figurati. Chiamami Peroni, sarò la tua birra.
1: Questa è 7080.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Piace la nostra musica?
1: Per chi lavori, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buona domenica dalla redazione. Un 17enne accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo in un fiume è successo nelle scorse ore a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato l'omicidio durante la notte. La vittima si chiamava Chiara Guerra e aveva 53 anni. Alberto Stasi ha dato l'addio al carcere di Bollate, dove era entrato il 12 dicembre del 2015 come unico condannato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Stasi, oggi 42enne, ha trascorso la prima notte dunque fuori dalla casa circondariale. La semilibertà di Stasi per i giudici ha di fatto confermato l'assenza di profili di pericolosità. Parole shock di Roberto Vannacci nel corso dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia intanto il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Era firmato oggi l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi è arrivata la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Calcio, il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Si tratta sulla base di un'intesa triennale con uno stipendio per il tecnico portoghese di circa 4 milioni di euro l'anno. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E date quanti ce li hai presi?
5: Affermativo, ce li ho. Li sto trasmettendo su tutte le frequenze, ma non riescono ad uscire.
4: Posso farcela, posso farcela.
5: Ma non vuoi dare dei dati così complessi a una bambina?
4: Non è una bambina qualunque.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick, lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.

0: uomini abituati al meglio, Peroni Nastro Azzurro birra speciale. Peroni Nastro Azzurro. Viaggia anche in barattolo.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, ciao, chiamo da Milano. Il mio ricordo è di una canzone che era la sigla della TV dei ragazzi, Procol Harum, l'autore, e Salty Dog.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto sul canale 39 del Digitale Terrestre.
2: Che sto dicendo, Willis?
1: Volevo sentire World Up dei Cameo. Ciao.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi invito invece a tutti voi a venire a Milano ai Chiostri, che è un palazzo d'epoca.
2: Senti, senti!
1: All'interno della Università Umanitaria, questo palazzo che risale al 1893, è in via San Barnaba 48, Milano, dietro il Tribunale di Milano, dove io sono ad organizzare gli aperitivi, pranzi, cene e il brunch alla domenica.
3: Allegria!

0: cercare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Gabriele da Crema. Vorrei ascoltare Chilli, For Your Love.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gianluigi da Como, volevo ascoltare Fade to Grey dei Visage. Ricordo serate tra amici negli anni 80.

0: Metti 70-80. 70-80.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 70-80.it. Una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops. Anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono In Excess, New Sensation, Gloria Estefan, 1-2-3, Tracy Chapman, Fast Car, Clymie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Giorno di gloria è questo! Vedi cosa c'è là davanti a noi?
3: Don Quixote, è un carro di fieno.
2: Inganni, Sancho! È un ferocissimo mammut! Ma io lo abbatterò con la mia lancia!
3: Don Quixote!
2: Che c'è?
3: Don Quixote!
2: Che c'è?
3: Don Quixote! Tornam, André!
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Ehi Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buona domenica dalla redazione. Verrà firmato oggi l'accordo con l'Iran. Subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Lo scrive su Truth Donald Trump, anche se poi arriva la smentita di Teheran, secondo il quale il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente. Almeno 3 vittime in un attacco di Israele a Beirut. Parole shock di Roberto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Il femminicidio non esiste, ha detto l'ex generale a margine dei lavori a Roma. La premier Meloni boccia il patentino antifascista chiesto agli editori per partecipare a più libri più liberi. È censura, ha detto. Giallo nel veneziano, dove un 17enne è accusato di aver ucciso a colte la terrazia e di aver poi gettato il corpo in un fiume. Nel milanese invece un 61enne, noto interprete, è stato trovato senza vita in uno stabile non lontano da piazzale Loreto e caccia al killer. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati riportati da ilayoffs.live. Secondo quel numero di licenziati, negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Formula 1 al via dalle 15, il Gran Premio della Catalogna, 7ª gara del Mondiale, dalla pole partito Russell su Mercedes, poi la Ferrari di Hamilton, leader del campionato, Kimi Antonelli. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ehi, aspetta un momento, chi ti ha messo al comando? E soprattutto dici chi diavolo sei?
5: Sono il dottore. Sono un signore del tempo. Vengo dal pianeta Gallifrey, nella costellazione di Casterbor. Ho 903 anni e sono l'uomo che salverà la vita a voi e a 6 miliardi di persone sul pianeta qua sotto. È un problema per te.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un

0: ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Stasera ho vinto una gara di omogenizzati.
7: Non ti sto seguendo, brother.
6: E vorrei dedicare la canzone Fiori di Maggio a tutti gli amici ascoltatori. Grazie. E le mamme in ascolto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Per realizzare il tuo sogno hai bisogno di una volontà salda e di un'immensa capacità di abbandono.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
0: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Bentornati su Top of the Pops, la nostra classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo periodo del 1965. Eccole le 5 canzoni: Birds con Mr. Tambourine Man, Yardbirds, For Your Love, Tom Jones, It's Not Unusual, Beatles, Ticket to Ride, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Volentieri, ma non diranno niente poi gli altri.
3: E che devono dire? Chi comanda qua dentro?
2: Io credevo Suor Fulgenzia.
3: Appunto, non di far vedere la Suor Fulgenzia, sennò ci becchiamo l'indulgenza.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
11: No, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Passi avanti sarebbero stati fatti tra USA e Iran per l'accordo di pace, ma nuovi raid di Israele e Libano bloccano le trattative. Trump aveva annunciato la firma imminente dell'accordo, ma Teheran poi ha subito smentito. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, situato a oltre 700 chilometri dal confine, nella regione di Yaroslavl. Lo riferito su X il leader di Kiev, Zelensky. Le forze armate britanniche hanno intercettato intanto nella notte nella Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. Giorgia Meloni critica la rassegna Più Libri Più Liberi, evento che si svolge a dicembre alla Nuvola dell'Eur di Roma, dopo che è stato annunciato il patentino antifascista per le case editrici. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, attacca la premier che parla di censura. Tragedia sul Monte Pasubio nel Vicentino, dove 2 giovani escursionisti hanno perso la vita dopo una caduta nel vuoto. Le vittime sono un uomo di 26 anni e una donna di 25, precipitati per circa 100 metri, da accertare le cause della tragedia. Attesa ondata calda dell'estate in arrivo su tutta l'Italia, con temperature più alte e superiori alla media di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è l'arrivo dell'anticiclone africano. Secondo le previsioni, le massime si attestano anche sui 35 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ero incuriosito. Mi chiedevo fino a che punto sarebbero arrivate le donne. Cominciai ad affezionarmi a quel manichino. Forse perché, come me, non invecchiava. Erano passati 13 anni. 14, 15, 16. Ma ad un tratto andò via la luce. Cos'era successo? Nell'anno 1917 mi fermai.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

cercare la destinazione. Abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ehi Siri, metti 7080.

0: Si è arrivato a casa con raffreddore. La mia era una famiglia di veneti. Prima di andare a letto, latte e cognac. Tanto latte così, una bottiglia di vecchia Romagna. Arrivavo a scuola al mattino. Ah, come sei a Fioldo Canti e Tomare?
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: La radio io l'ascolto sempre in macchina, chiamo da Roma e mi chiamo Pino. C'ho 70 anni quasi, 69 anni compiuti e vi ringrazio dell'opportunità che mi date. Siete proprio veramente bravi e gentili. Buona giornata e buon lavoro.
6: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
8: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
6: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
8: Eh sì.

0: Ehi, boomer!
1: Ma vamola,
0: gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Cosa hai detto te?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Ancora a sottolineare tutto.

0: credo nel popolo italiano perché è un popolo buono, generoso, laborioso, perché sono intelligenti, pronti ad apprendere, laboriosi. Quindi io credo nel popolo italiano.
1: Questa è 7080.it. Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Una domenica dalla redazione. La Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, primo gran premio vinto con la Ferrari per il 41enne britannico che accorcia anche nel mondiale. Seconda piazza per Russell, sul podio anche Norris, poi Verstappen e Piastri. Colpo di scena a 4 giri dalla fine, quelli di tiri di Kimi Antonelli e Leclerc. Israele colpisce il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare a un accordo USA-Iran. Netanyahu ha annunciato che l'IDF ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut, una delle linee rosse poste da Teheran per l'intesa con gli Stati Uniti. Il raid, dice il premier, è stato deciso in risposta ad attacchi di Hezbollah contro il territorio israeliano. Nessuna censura dopo la richiesta di un patentino antifascista, a sottolinearlo è la fiera nazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, dopo le critiche della premier Meloni. È un documento, si spiega, basato su riferimenti istituzionali universali, privo di visioni politiche. È ancora un giallo la scomparsa delle 2 sorelline svanite nel nulla da una comunità educativa di Civitella Alfedena. Inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un'auto sospetta nella notte dell'allontanamento. Nessuna ipotesi viene esclusa. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i dati, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni si avvicinerebbe al 500.000. Una fotografia che conferma quanto questo nuovo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
6: Questo forse spiega molte cose. Il perché ha voluto essere sepolto da queste parti. Le barriere della morte saranno finalmente abbattute. Il mio corpo sepolto attenderà l'ora.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in 3 brani.
8: Il Numero Perfetto parte oggi con una sigla, ILO, che sta per una delle band britanniche più famose, originaria

influenze beatlesiane. Jeff Lynne infatti lavorerà a lungo dagli anni 80 in poi con George Harrison, e l'età d'oro della Electric Light Orchestra è quella che si apre nel 1975 con l'album Face the Music e il singolo funky Evil Woman. Electric Light Orchestra, questa è Evil Woman.

0: Orchestra con Evil Woman e nel 1977 pubblicano il doppio album Out of the Blue, di nuovo con una serie di successi destinati a scalare le classifiche britanniche ed europee, come Turn the Stone, Mr. Blue Sky, Sweet Talking Woman, e subito un tour che li vede presentarsi sul palco con una vistosa astronave dalla quale i musicisti fuoriescono. Ma è nel 1979 che arriva l'album dal più grande successo del gruppo, Discovery, dominatore delle classifiche tra il 1979 e l'inizio del 1980, un disco che vira decisamente verso la disco music imperante in quel periodo. Ci sono canzoni come Shine a Little Love, Don't Bring Me Down, Confusion e Last Train to London che fanno la fortuna della Electric Light Orchestra in tutto il mondo. Questa è Last Train to London.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'artista.

Electric Orchestra con Last Train to London, e nel 1980 il gruppo prende parte alla colonna sonora del film Xanadu, la cui omonima canzone vede l'orchestra duettare con Olivia Newton-John alla voce. La sequenza del film Xanadu è stata girata nel negozio Fiorucci di Beverly Hills. Una sezione del testo cita un certo numero di città famose come Londra, Amburgo, Parigi, Roma, Rio de Janeiro, Hong Kong, Tokyo, Los Angeles, New York City, Amsterdam e Monte Carlo. L'ultimo posto nominato nell'elenco è Shard End, il sobborgo di Birmingham, Inghilterra, dove è nato proprio Jeff Lynne. Pubblicato nel 1980, il disco contiene, oltre a Xanadu, anche All Over the World. Questa è l'Electric Light Orchestra.

0: nome domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.

0: Quando poi siamo cresciuti e abbiamo preso in mano la nostra vita, ci siamo resi conto che per andare alla posta o in banca dovevamo fare una fila chilometrica, stavamo in fila lungo tutto il marciapiede per ore, arriva un colpo di freddo, pam, infiammazione cervicale.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: 7080. Ciao, sono Mimmo di Lancusi. Siete mitici.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Tutti gli uomini si nutrono, ma non tutti sanno distinguere i sapori.

0: resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Casa. Hai ragione. È la casa di E.T. quella.
0: Questa è 7080.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
9: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'attacco di questa mattina a Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, a poche ore dall'annuncio dell'accordo di pace che poteva essere firmato oggi, secondo il presidente americano. La rinuncia a un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz che aprirà a breve erano le attività annunciate da Trump. Le forze ucraine hanno colpito un impianto petrolifero importante per le riserve della Russia, lo riferito su X il leader di Kiev Volodymyr Zelensky. Sono state imposte restrizioni al traffico aereo in 6 aeroporti russi, aggiunto Zelensky, nel rivendicare buoni risultati di queste azioni militari ucraine. A una settimana dalla loro scomparsa non c'è ancora alcuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena. Le ricerche proseguono senza sosta tra l'Alto Sangro e il lago di Barrea, mentre gli investigatori continuano a verificare ogni pista possibile. Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, 7ª prova del Mondiale di Formula 1, conquistando il suo primo successo in gara al volante della Ferrari. Alle spalle del britannico ci sono Russell e Norris. Era dal 2024 che la scuderia di Maranello non vinceva un Gran Premio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Harvey, sei felice di questo status quo? Sei soddisfatto di questo grande 21° secolo?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: iVox. Hey Boomer!
1: C'è anche pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Democrazia Cristiana e il Partito Socialista.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani.

suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, ciao, mi chiamo Valentina e chiamo dalla provincia di Monza. Vorrei sentire Small Town Boy dei Bronski Beat perché è una delle mie canzoni preferite degli anni 80 ed è uscita nel mio anno di nascita.

0: 70 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Marco D'Attosi da provincia di Firenze. Mi piacerebbe tanto riascoltare tutto il calcio minuto per minuto di Claudio Baglioni. Ricordo di una bellissima estate. Grazie e siete fantastici.

0: a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma onestamente non lo so, che differenza c'è fra il maschio e la femmina dell'uccello?
2: Non lo so, ci sarà una differenza. Non so, l'uccello femmina sarà un po' più piccolo, l'uccello maschio sarà un po' più grande, dovremmo chiederglielo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Alberto di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Riguardo i telefilm, fra i miei preferiti erano assolutamente Hazard e i Chips, che poi, ironia della sorte, quest'ultimi hanno avuto talmente tanta influenza su di me che non ne perdevo una puntata e sono diventato, 30 anni fa sono diventato il mio lavoro.
4: In che senso?

0: In casa mia moglie che mi dice basta fumare, vai in balcone. L'inverno siamo io e il Babbo Natale attaccato che mi guarda.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
5: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
6: No!

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a stura sica rompa le bale?
2: Dove ci troviamo ora?
3: Al Ford's Theater, 14 aprile 1865.
2: Oh, è il giorno di San Valentino, come sei romantico!
3: Ah, sì, certo, mi conosci bene.
4: Oh mio Dio, hanno sparato al presidente!
5: Sai una cosa, il presidente è fortunato!
6: Che vuoi dire?
5: Non guarda il resto dello spettacolo!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
1: Il numero perfetto.
0: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Questi 10 minuti di oggi del numero perfetto, un artista in tre brani, li passiamo con Antonello Venditti. 3 dei suoi successi, 3 delle sue tante canzoni. Siamo pronti subito ad ascoltarne una ed è questa.

0: malgrado noi.
1: Con questa canzone, soprattutto questo album dal titolo Sotto il segno dei pesci, siamo nel 1978, esattamente l'8 marzo del 78, che è anche il giorno del suo compleanno quando viene pubblicato questo album. Noi abbiamo ascoltato Bomba o non bomba. Andiamo avanti, ma certo, altro disco.
2: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani. Il nostro

numero perfetto, un artista in tre brani, sempre grandi successi e belle canzoni. Oggi siamo con Antonello Venditti. 1982, Sotto la pioggia, il suo ottavo album. Noi oggi abbiamo ascoltato questo pezzo dal titolo Dimmelo tu cos'è. Ancora un disco? Ci sta e lo suono volentieri. Ricorda

0: Questo è l'undicesimo album pubblicato da Antonello Venditti in questo mondo di ladri. È uscito nel 1988, esattamente nel mese di settembre. Abbiamo ascoltato questa bella canzone dal titolo Ricordati di me, ma tanti sono i pezzi da ricordare, come ad esempio in questo mondo di ladri il compleanno di Cristina, 21 modi per dirti ti amo. Siamo arrivati così alla conclusione del numero perfetto, un artista in tre brani. Vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: boomer.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Divertiti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.

0: sono 4.000 kamikaze.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
6: Buonasera, vi ascolto dalla provincia di Lodi. Il brano che vorrei ascoltare di Nick Stracker Band, I Walk in the Park. Vi ascolto attraverso la TV.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Dopo tanta nebbia, ad una si svelano le stelle.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, diverti. Continua. Molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
4: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
5: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, le 5 canzoni più trasmesse in radio in questo mese del 1975. E dalla classifica ecco le 5 hits: gli America, Sister Golden Hair, 10cc, I'm Not in Love, Batman, Turner Overdrive, Hey You, Eagles, One of These Nights, Bee Gees, Jive, Talkin'. Noi tra le canzoni abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Entro questa sera sarai divorato da un animale grande e feroce. Come ultimo desiderio ti concedo la scelta dell'animale. Ricordati, entro questa sera sarai giustiziato. Aug!
3: Riuscì invece ad avere salva la vita, scegliendo la belva più adatta. Voi che animale feroce avreste preferito, eh? Forza ragazzi, non è difficile, eh? E va bene, ecco la soluzione. Scelsi la tigre. Una belva che in America non esiste, ed essendo pecora sanguinaria nell'impossibilità di procurarsene una entro sera, fu costretto a lasciarmi libero. Visto? Era facile.
4: Questa è 7080.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Ehi, ma è normale che durino tanto i miraggi?
4: Che cos'è?
3: Una bottiglia di birra tedesca.
4: Ehi, Coca-Cola!
3: Senti com'è leggero.
4: Di che diavolo è fatto?
3: Non lo so proprio.
4: Che auto è?
3: Chevrolet bruciata.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it.
0: Questa è 7080.it. 7080.it.
6: 7080.it e K-Box presentano
7: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
8: 1972, 4 luglio. A Berlino Ovest, Pierpaolo Pasolini vince l'Orso d'Oro con il film I racconti di Canterbury.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Siamo pronti anche oggi con Jukebox. Il 14 giugno 1983, come sempre in questi 10 minuti, noi ascoltiamo tre canzoni che fanno parte delle prime 10 posizioni della classifica italiana. E allora subito monetina nel Jukebox, se no i dischi non partono. E questa è la posizione numero 6, le ragazze di Osaka e Eugenio Finardi.
2: Mi sento solo.

Ecco la prima canzone che il nostro jukebox ha suonato quest'oggi, Le ragazze di Osaka, Eugenio Finardi, numero 6 della classifica italiana. Facciamo un bel salto in avanti? Andiamo alla numero 2, vamos alla playa, ci sono i Righeira.

0: Box, e quindi con noi ci sono tre canzoni tra le prime 10 posizioni della classifica italiana. Questa è la numero 2, Vamos alla Playa, Righiera. Se io inserisco la monetina, c'è anche la numero 1.
1: Jukebox, tre pezzi per

0: prima posizione della classifica italiana, il gruppo italiano con Tropicana. Questo è Jukebox, vi do appuntamento a domani, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Don Chisciotte, ma perché facite sti cose?
1: Perché voglio diventare un grande di Spagna.
0: Ehi, Don Chisciotte, i grandi di Spagna sono un'altra cosa.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo...

0: registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao, io sono Aluna, sono da Paratico, Brescia. Vorrei ascoltare la canzone Life is Life per il mio compleanno che compio oggi, e perché questa canzone mi fa ricordare sempre che la vita è quella che è, non quella che sarà, quella che è

0: 70 80.it. Hey boomer,
1: devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
1: Pezzi di merda.

0: Box. Tre successi per sole 100 lire.
1: 14 giugno 1981, ci siamo. Jukebox, tre canzoni, ecco le 100 lire, partiamo subito con la prima.
2: E ci sono questi cantanti e ballerini fantastici. Sono gli Imagination e questa è Body.

0: Body Talk, gli Imagination, apriamo con loro questo spazio Jukebox.
1: E io proseguo con questo cantante che è molto anni 50, Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.

0: classifiche inglesi, Shakin' Stevens con You Drive Me Crazy nel nostro spazio jukebox. Si prosegue, c'è spazio ancora per un'ultima canzone.
1: Ed eccola qui, oggi chiudiamo con gli Odyssey, Going Back to My Roots.

0: discoteca con gli Odyssey, Going Back to My Roots. Prima ancora c'era una canzone di Shaky Stevens, You Drive Me Crazy, e poi ancora Body Talk insieme agli Imagination.
1: Jukebox termina qui, torniamo domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: ogni due.
1: Ma che cagnara, sbagliando si impara.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione news.
8: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
2: Marf, hanno spento l'incendio, andiamo!
3: Anche se riuscissi a comunicarglieli, non ne capirebbe il significato per anni.
4: No, questo lo so, Tars. Va bene, ma dobbiamo inventarci qualcosa alla Terra. Tutta la gente morirà. Pensa.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: Perché io?
1: Volasti col Gulfire a Leningrado. Sai calarti su una città, inosservato.
0: Visto che andrò là in un modo o nell'altro, non mi frega come, dammi quel perdono.
1: Quando ritorni?
0: No, prima.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

0: Mazza. Ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
3: 14 giugno 1982, Weeks Compilation. Partiamo anche oggi puntuali con la classifica dei 10 singoli più forti della settimana. La decima posizione del nostro appuntamento con i 10 over the top alla carta è occupata dai Change con The Very Best in You, mentre al numero 9 abbiamo i Kool & The Gang e apriamo con Get Down.

Get Down On It, i Kool & The Gang, balliamo con loro oggi al numero 9 della Wix Compilation, appuntamento del 14 giugno 1982. Deodato occupa l'ottava posizione con Happy Hour, mentre al numero 7 Paul McCartney insieme a Stevie Wonder, che ascoltiamo con Ebony & Ivory.

Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder, settimi nella Wix Compilation del 14 giugno 1982. Al numero 6 davanti a loro abbiamo Kim Wilde con Kids in America, mentre al numero 5 abbiamo Abracadabra. Su 7080.it ascoltiamo la Steve Miller Band.

0: Steve Miller Band, Abracadabra. Questa la quinta posizione di oggi, 14 giugno 1982. Rio Speedwagon, quarta posizione con Keep the Fire Burning. Mentre al numero 3 abbiamo gli Yeja che ascoltiamo con Heat of the Moment.
1: The Week's

Heat of the Moment, Liesha, terzi oggi nella classifica di 7080.it. Al numero 2 del nostro appuntamento con i 10 over the top alla carta, rimaniamo in ambito rock perché abbiamo i Toto con Rosanna e siamo giunti al momento di svelare la prima posizione di questa classifica, ma solo dopo aver fatto il consueto recap. The Very Best in You, i Change, occupano il 10° posto. Cool and the Gang, numero 9 con Get Down On It. Happy Hour, Deodato, è al numero 8. Paul McCartney e Stevie Wonder sono 7°, li abbiamo ascoltati con Ebony and Ivory. Mentre Kids in America di Kim Wilde occupa la 6ª posizione. Steve Miller Band, numero 5 oggi con Abracadabra. Keep the Fire Burning, Rio Speedwagon, numero 4. Liesha, numero 3 con Heat of the Moment. Secondi, i Toto con Rosanna. E al primo posto oggi, 14 giugno, 1982, nel nostro appuntamento con i 10 over the top alla carta, abbiamo gli Human League che ascoltiamo col super successo Don't You Want.

0: Don't You Want Me, il super singolo degli Human League, oggi primi nella Wix Compilation, la classifica di 7080.it, appuntamento del 14 giugno 1982. Con questo brano chiudiamo il nostro spazio coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: I giovani nostri, nella stragrande maggioranza, sono onesti e hanno il cuore puro.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
10: Ehi Siri,
9: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Maggiore, sono gli ultimi dati. Il vortice ha quasi raddoppiato il suo diametro. Comincia a risucchiare terreno e arbusti. James, se non riusciamo a fermarlo subito, l'intero pianeta è in pericolo. Ma che cosa possiamo fare?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it.
0: 7080.it presenta
4: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
5: Acid jazz.
4: Psychedelic music.
5: Hip house.
4: Late 80s trance.
5: Stay more tuned.
4: Compiled by Roberto Lucchi.

0: sistema Boros. Voi due barbari o distruggerete anche il nuovo Mazinga.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: CTV.info. Il 1980, ero una ragazzina piccola, fu l'anno delle scoperte. Bertoli, Guccini, Battiato e alcuni scrittori particolari. Fu l'anno in cui compresi che ribellarsi era giusto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte.

0: Radio80.it.
1: Hey boomer,
2: io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati che vi faccio un culo così.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
3: Mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: To Gusti's Make One.
2: E per l'appuntamento di oggi con To Gusti's Make One, una grande artista, Gloria Jones, che ha interpretato due volte la canzone, ma purtroppo senza grande successo. Se vi state domandando di che canzone si sta parlando, è Tainted Love, ve lo dico fin da subito. La prima versione di Tainted Love venne pubblicata per Gloria Jones nel 64 come B-side di un altro brano che fu però un gran bel flop commerciale. Nel 1973 il DJ britannico Richard Serling acquistò una copia del singolo vecchio di quasi un decennio durante un viaggio negli States. Il sound del brano, influenzato dai suoni Motown, si prestava parecchio alla nuova moda del Northern Soul e dei dischi ballati nei club di Londra. Così, grazie a questa popolarità, Gloria Jones registrò nuovamente Tainted Love nel 1976 e la pubblicò come singolo, che però non entrò in classifica. L'ascoltiamo qui su 7080.it, Tainted Love.

Era Gloria Jones con Tainted Love, e anche Mark Almond dei Soft Cell rimase molto affascinato dal Northern Soul, e all'inizio degli anni 80 la pubblica come secondo singolo, e grazie a una memorabile esibizione nel programma Top of the Pops della BBC, Tainted Love raggiunse il primo posto nella UK Single Charts e fu conosciuto come il singolo più venduto del 1981 nel Regno Unito. Quindi una gran bella storia di una canzone che, come dire, dall'essere del tutto snobbata diventa invece un successo mondiale. Ci riascoltiamo i Soft Cell qui su 7080

0: Marco De Domenico 7080.it, grazie a tutti per essere stati con noi e a domani.
1: 7080.it.
2: To gusti smelke one.
1: Metti Radio 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: e c'è anche Fiesta Grande.
1: Ce n'è tanta, tanta, tanta, tanta per tutti!
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano, un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ositv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ti piace la nostra musica?
10: Sì.
2: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Donny, che ti ha detto Roberta Sparrow?
3: Ogni creatura sulla Terra quando muore è sola.
2: E che cosa hai provato?
3: Ho pensato a Kelly, il mio cane. È morto quando avevo 8 anni. Si andò a rintanare sotto il portico.
2: Per morire?
3: Per essere solo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Siamo un po' col piesco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80. E voi siete su

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri

0: 70.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che volevamo il dentifricio Paperinos al gusto di fragola, chewing gum e banana, ma la mamma temeva che lo mangiassimo.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ciao, sono Ivano Corradini. Corradini Ivano.
12: Così mi uccidi, amico.
11: Telefono dalla provincia di Lodi, precisamente a Tavazzano. Telefono, mando un messaggio dalla provincia di Lodi, Tavazzano con Villavesco, il paese.
12: Giusto.
11: E ricordo, quando ballavamo di brutto, per cui adesso sai un po' meno. Si ascolta sempre la musica perché è sempre la migliore, anni 70, 80, anche 90, e però ti ricordo più che altro quando ci spaccavamo in discoteca a ballare, naturalmente. Belle emittenti, complimenti.
13: Grazie, molto gentile.
14: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
15: Quando sei più giovane, ti piace pensare che il mondo sia ai tuoi piedi, che ti debba qualcosa. Quando sei giovane, è così che la vedi.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey boomer,
1: ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Venezia, 1972.

0: avete avuto le macchinette 50. Noi, quando non avevamo studiato, ci moriva nonna. La mia è morta 19 volte. Professoressa, c'ha la famiglia allargata, ok?
1: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
3: Stewie, sono te nel futuro, devi assolutamente lasciare la città o ti ammalerai!
4: Sì, lo so, è quello che sto facendo.
3: No, in realtà sono qui perché so che hai la colla. Dammi la tua colla.
4: Oh, Stewie, ascoltami, non fare mai, mai questa cosa grandiosa che io adoro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
5: Una produzione K-Vox.

cosa da fare.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: Certo, come facevano da mangiare le nostre nonne.
4: Mi spiace deluderla, signor Mike, perché i pranzi che prepariamo oggi non hanno niente da invidiare a quelli di una volta e con minor tempo. Luisa, è cotto? Si ricorda quante ore servivano per cuocere il bollito?
3: Parecchie.
4: Oggi invece con una pentola a pressione bastano pochi minuti. E senta che profumino.
3: Ah, molto buono, complimenti signorina.
2: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Grazie per la musica anche odierna della prima macchina. Ford Escort RS Turbo, finito il militare, 21 anni, con un po' di sacrifici sono riuscito a averla. Bellissima macchina e mi sono divertito parecchio. Molto veloce e molto affidabile. Un abbraccio.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
7: Non cambia, è solo il saggio più elevato o lo sciocco più ignorante.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer.
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
2: In this episode, we will listen to Belle Epoque, Jackson 5, Paul Sabu, Jimmy Bo Horn, Baccarat, Mick Jackson, Voyage, Jesse Green, Gloria Gaynor, and Sal Soul Orchestra. And now, have a good fun with the American Top 40.
3: 1980.

0: 70-80.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 70-80.it. 70-80.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 70-80.it, una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops. Oggi con i 5 brani più ascoltati in radio in questo mese del 1979. Le 5 hits sono Donna Summer, Bad Girls, Sister Sledge, We Are Family, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, Cheap Trick, I Want You to Want Me, Van Halen, Dance the Night Away. Noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: comunque la Lazio con Recepconi ha recuperato il pallone. Lorenzo sulla destra.
1: Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio, segnando con Braglia al 22esimo. 3-1 quindi la situazione per il Napoli, a te la linea.
2: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione.